Questo voglio ha price mie ukaz da voi suona vidis is Moskve biežol nieki eretik grisca trepjev s noies litieta.

insieme, insieme a te. Dove? A Strela Caiannea. Ci vuoi stare? Nucca coglia crista. Niente, con la sotte sottit. Cottas la gamoneo, cot lo carrasbirraio. Arrasbero, rasbero, col gelata da pietri da codit.